0: 我都是这么对的他能来多的可这玉面来新的玉八百人的自己写下雨学的姐姐的满年不到是雨姐姐等待的姐姐同时自己写就是
1: Baba, kyeji di kar sikari?
0: Genji bu che shen jo shi. Putin ga, rangye che guya zangmo che es. Babe, rang yagu do sigi.
1: Ma shi, Baba. Yagu chung ma so. Nye ngol che arsu.
0: Rangye yagu che shen. Ngolo ke chari yo ma shi. 想个就交给我了，钱不是？

Ni 多少对于这些学位呢? 阿瓜主要对下水气味居所长家不住气味日日养死听过要的别家想呢甘肃给竹区日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日
Nina Yenati, Shutrosada, Chandania, your Dungu Yubamase, Gubjake Gaji, Makuria, Churro Tungu Yodi. Ah, Sumne, the Lubur Topgalia Tungu Yodi. Mir, Torsida, Churlo, Kuni Yomaji, Tieza, Minishime, Mambuji, Sugu Yodi. Yenele, Jiju, Tungu Yenele, the Matun Konglia, the ship Chetube, Dayubadi, Bena, Tajarpebe, Gurim Nalola, Chogron Nane. 美国的家长周围物质切不起差异物质 Kesi, a jiguidu yubina, jigu ninga tebe gubla, chemin nidu, jigu isho nigi tosar, perguble, toshundu, pikizawani yomaji. Daddy Kaja Sabina, jigu nuze hajang yubuza, me jigu nulia, petu maji, tuzunso, simbalimje, namta kunichi yomaji, dinja chumbeji, kabagibda, tawaso peje, jayuni zitudo kunjuchi, nilishanda, chongde sishunda, diguida, chonglelinga sashuchola. 铁嘎人就听过钱不大